il lumi centauro, il mare, il India rotarilvo, il vature fifiro e il tiriva lesse, il mare, il India rotarilvo.